0: Nato Ernè.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
1: Idemi io.
0: Nel dinne.
1: Ma
0: Nato Ernè.
1: Ma idemi io.
0: Nel dinne.
1: Idemi.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.